0: l'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 2:02.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Cold Weekend.
1: Hai la pelle chiara, ti si vede tutto. Copriti, fa freddo, ti do il mio giubbotto. Scusami se è brutto. Ho meno capelli dell'ultima volta. I tuoi sono sempre quelli, forse erano più lunghi, ma cosa ce ne importa?

0: ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere, punto.
1: Questa è Radio God.
2: Benvenuti.
1: Radio God. Radio God.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 3 e 2 minuti.
2: Gold Classic. Ogni ora un successo dal palco.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ho mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 4 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.
1: Stiamo trasmettendo Gold.

0: escuchando Fercho.
1: Radio Gold. Stai ascoltando Gold.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 5 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

va mai bene. Oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Sei con Radio Gold, a Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 6 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Bam Bam Bambina.
1: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 7:02.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Associazione Ciolla Bike dal 12 al 14 giugno al Parco Colle Lisa di Cupramontana, quinta pedalata tra i vigneti cuprensi. Musica, spettacolo, DJ set, stand gastronomici, mini percorso bike, Olimpiadi della birra. Venerdì 12 dalle ore 18 apertura stand gastronomico, a seguire torneo di briscola con ricchi premi. Sabato 13 dalle ore 17 inizio Olimpiadi Ciolla Birra e apertura mini park. Il DJ Jacopo Dottori ci accompagnerà per tutta la serata. Domenica 14 giugno dalle ore 8 iscrizione pedalata con soste in punti storici del territorio assistiti da cantine locali. Percorso adatto per mountain bike ed e-bike, caschetto obbligatorio e possibilità di usufruire di spogliatoie, docce e anche di noleggiare bici in loco. Prenotazioni e iscrizioni entro il 7 giugno al numero 347 5309 982, anche WhatsApp oppure ciollabike.cupramontana@gmail.com. Media partner ufficiale Radio Gold.
1: Gold.
2: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.

0: Radio Gold pubblicità.
1: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
2: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
1: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Venerdì 12 giugno alle 21 in Piazza del Comune, innalzamento gonfaloni e giuramento del podestà.
0: Gold.
3: Come un'ossessione strana.
1: La primavera di Matelica si accende con Spring On Festival di Primavera. Venerdì 5 giugno vivi una serata magica in Total White nella splendida cornice dei giardini pubblici Libero Bigiaretti di Matelica con la White Dinner. Una cena evento elegante tra musica, gusto e benessere organizzato da Pro Matelica in collaborazione con il Comune di Matelica. Prenota ora. Scrivi a turismo@promatelica.it o chiama il 373-868-3790. E sabato sera 6 giugno inizierà con l'intrattenimento musicale di Marco Cingolani e poi preparati a scatenarti con One Hour, ogni ora un genere musicale diverso fino a tardanotte. Spring On Festival di Primavera, Matelica scalda l'estate.
0: Gold.
1: La grande poesia fa tappa a Fabriano. Sabato 13 giugno alle ore 17.30 presso il Polo Culturale di Zona Conce si terrà il quinto appuntamento con ZC Lab, il nuovo format di eventi targato Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Il professore Roberto Didier ci guiderà nella poesia di Sandro Penna, un viaggio oltre il mito che ci offrirà una nuova chiave di lettura per riscoprire questo grande poeta del Novecento. Scopriremo i segreti, le influenze e la vera forza dei suoi versi moderni. Attraverso i suoi studi, Didier ha sfatato il mito di un Penna del tutto avulso dal suo tempo che per decenni lo ha accompagnato, inserendo la sua opera in un contesto più ampio che svelano le matrici culturali e letterarie dei suoi testi. L'incontro sarà moderato da Alessandro Moschè, membro del comitato scientifico di Carifac Arte. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.
0: Gold.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: momento pubblicità.
1: Ma se dovessimo spiegare...
0: Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra La Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazione di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazioni e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere La Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno all'Abbadia di Fiastra. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold. Il 14 giugno Fabriano si tinge di rosa. Ti aspettiamo alla passeggiata in rosa promossa dalla FIDAPA di Fabriano per una mattinata all'insegna dello sport, della prevenzione e della solidarietà. Il ricavato

Sosterrà i progetti dell'Associazione Oncologica Fabrianese. Ritrovo alle ore 8 in Piazza del Comune. Cammina con noi. Ogni passo può fare la differenza. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 8 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

0: Hold Pubblicità.
1: Avis Comunale Cerreto Daisy, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media partner ufficiale, Radio Gold. Sabato 6 giugno in Piazza Caraffa, alle ore 16, sarà presente la mototerapia con Sorrisi e Motori. Dalle 18.30 alle 19.30, dimostrazione di ginnastica dinamica militare, sezione di Cerreto Daisy. Alle 20, presentazione del progetto La Salute Vien Donando, l'importanza della donazione. Saranno presenti gazebo informativi di AIDO, ADMO, AIF, ODV.
2: Gold. Che fai adesso che è finita la serata?
1: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 04 10 61. Seguici sui social. Vi aspettiamo all'inaugurazione il 6 giugno alle ore 18 con musica dal vivo Enrico Buffet.
2: Gold.
1: Mondadori Bookstore Amatelica è il tuo punto di riferimento se cerchi un libro di ogni genere. Tutte le ultime novità librarie, dai romanzi ai thriller al fantasy, e un vasto assortimento di letture per bambini e ragazzi, giochi per tutte le età, e inoltre si possono prenotare libri per le vacanze e per la scuola. Puoi spendere qui anche la tua 18 app, carta cultura e carta del docente. Mondadori Bookstore ti aspetta a Amatelica in via Grifoni 11/B, telefono 0737 86085. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gold.
2: Quest'anno,
3: di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono uguali.
2: Non perdere la più grande storia d'amore di tutti i tempi.
3: Perché mi hai lasciata?
4: Perché hai tradito il tuo cuore?
2: Un film di Emerald Fennell.
3: Heathcliff.
4: Cody.
2: Margot Robbie. Jacob Elordi.
5: Baciami, saremo dannati per sempre.
2: Cime tempestose, al cinema.
6: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Gold Pubblicità.
1: La grande poesia fa tappa a Fabriano. Sabato 13 giugno alle ore 17.30 presso il Polo Culturale di Zona Conce si terrà il quinto appuntamento con ZC Lab, il nuovo format di eventi targato Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Il professore Roberto Didier ci guiderà nella poesia di Sandro Penna. Un viaggio oltre il mito che ci offrirà una nuova chiave di lettura per riscoprire questo grande poeta del Novecento. Scopriremo i segreti, le influenze e la vera forza dei suoi versi moderni. Attraverso i suoi studi, Didier ha sfatato il mito di un Penna del tutto avulso dal suo tempo che per decenni lo ha accompagnato, inserendo la sua opera in un contesto più ampio che svelano le matrici culturali e letterarie dei suoi testi. L'incontro sarà moderato da Alessandro Moschè, membro del comitato scientifico di Carifac Arte. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.
0: Gold.
2: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta fresca da Chetti.
3: Gold.
0: La primavera di Matelica si accende con Spring On Festival di Primavera. Venerdì 5 giugno vivi una serata magica in Total White nella splendida cornice dei giardini pubblici Libero Bigiaretti di Matelica con la White Dinner, una cena evento elegante tra musica, gusto e benessere organizzato da Pro Matelica in collaborazione con il Comune di Matelica. Prenota ora. Scrivi a turismo@promatelica.it o chiama il 373 868 37 90. E sabato sera 6 giugno inizierà con l'intrattenimento musicale di Marco Cingolani e poi preparati a scatenarti con One Hour, ogni ora un genere musicale diverso fino a tardanotte. Spring On Festival di Primavera. Matelica scalda l'estate.
1: Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: spot pubblicità.
1: Vogliono ballare.
0: Cerchi qualità, comfort e stile? A Fabriano c'è Cotton Club, il punto di riferimento per l'intimo donna e uomo e per la moda mare delle migliori marche. Da Cotton Club trovi lingerie elegante e confortevole, intimo maschile di qualità, pigiami homewear e una vasta selezione di costumi e accessori per la tua estate. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 30. Vieni a scoprire le ultime collezioni. Cotton Club Fabriano, il piacere di sentirsi bene ogni giorno. Cotton Club, via Bruno Buozzi 30, Fabriano. Stile, comfort e qualità da indossare.
2: Gold.
0: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
3: Nelle osterie delle quattro porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
0: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Domenica 14 giugno alle 21 in Piazza del Comune, giostra dei giochi popolari.
2: Gold.
0: Il 14 giugno Fabriano si tinge di rosa. Ti aspettiamo alla passeggiata in rosa promossa dalla FIDAPA di Fabriano per una mattinata all'insegna dello sport, della prevenzione e della solidarietà. Il ricavato sosterrà i progetti dell'associazione.

0: oncologica Fabrianese. Ritrovo alle ore 8 in Piazza del Comune. Cammina con noi. Ogni passo può fare la differenza. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold.
1: Un mondo migliore.
0: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 8201. Alba Recuperi, per un mondo migliore. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 9:02.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: serata.
1: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 04 10 61. Seguici sui social. Vi aspettiamo all'inaugurazione il 6 giugno alle ore 18 con musica dal vivo e Enrico Buffet. Gold. Avis Comunale Cerreto Daisy, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media partner ufficiale, Radio Gold. Sabato 6 giugno, ore 21:30 in Piazza Caraffa, live band to Many Black Keys. A seguire DJ Fights fino a chiusura. Gold. Mondadori Bookstore Amatelica è il tuo punto di riferimento se cerchi un libro di ogni genere. Tutte le ultime novità librarie, dai romanzi ai thriller al fantasy, e un vasto assortimento di letture per bambini e ragazzi, giochi per tutte le età, e inoltre si possono prenotare libri per le vacanze e per la scuola. Puoi spendere qui anche la tua 18 app, carta cultura e carta del docente. Mondadori Bookstore ti aspetta a Matelica in via Grifoni 11/B, telefono 0737 86085. Gold.
2: Una grande mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Gold Pubblicità. Il 14 giugno Fabriano si tinge di rosa. Ti aspettiamo alla passeggiata in rosa promossa dalla Fidapa di Fabriano per una mattinata all'insegna dello sport, della prevenzione e della solidarietà. Il ricavato sosterrà i progetti dell'Associazione Oncologica Fabrianese. Ritrovo alle ore 8 in Piazza del Comune. Cammina con noi. Ogni passo può fare la differenza. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold.
1: Ma se dovessimo spiegare...
0: Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra La Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazione di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazioni e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere La Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno all'Abbadia di Fiastra. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: La grande poesia fa tappa a Fabriano. Sabato 13 giugno alle ore 17:30 presso il Polo Culturale di Zona Conce si terrà il quinto appuntamento con ZC Lab, il nuovo format di eventi targato Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Il professore Roberto Didier ci guiderà nella poesia di Sandro Penna. Un viaggio oltre il mito che ci offrirà una nuova chiave di lettura per riscoprire questo grande poeta del Novecento. Scopriremo i segreti, le influenze e la vera forza dei suoi versi moderni. Attraverso i suoi studi, Didier ha sfatato il mito di un Penna del tutto avulso dal suo tempo che per decenni lo ha accompagnato, inserendo la sua opera in un contesto più ampio che svelano le matrici culturali e letterarie dei suoi testi. L'incontro sarà moderato da Alessandro Moscè, membro del comitato scientifico di Carifac Arte. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.
0: Gold.
2: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti.
2: Gold.
1: Associazione Ciolla Bike, dal 12 al 14 giugno al Parco Colle Lisa di Cupramontana, quinta pedalata tra i vigneti cuprensi. Musica, spettacolo, DJ set, stand gastronomici, mini percorso bike, Olimpiadi della Birra. Venerdì 12, dalle ore 18 apertura stand gastronomico, a seguire torneo di briscola con ricchi premi. Sabato 13, dalle ore 17 inizio Olimpiadi Ciolla Birra e apertura mini park. Il DJ Jacopo Dottori ci accompagnerà per tutta la serata. Domenica 14 giugno, dalle ore 8 iscrizione pedalata con soste in punti storici del territorio assistiti da cantine locali. Percorso adatto per mountain bike ed e-bike. Caschetto obbligatorio e possibilità di usufruire di spogliatoi e docce e anche di noleggiare bici in loco. Prenotazioni e iscrizioni entro il 7 giugno al numero 347-5309-982, anche WhatsApp oppure ciollabike.cupramontana@gmail.com. Media partner ufficiale Radio Gold.

Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: l'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 10 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: La primavera di Matelica si accende con Spring On Festival di Primavera. Venerdì 5 giugno vivi una serata magica in total white nella splendida cornice dei giardini pubblici Libero Bigiaretti di Matelica con la White Dinner. Una cena evento elegante tra musica, gusto e benessere organizzato da Pro Matelica in collaborazione con il Comune di Matelica. Prenota ora. Scrivi a turismo@promatelica.it o chiama il 373-868-3790. E sabato sera 6 giugno inizierà con l'intrattenimento musicale di Marco Cingolani e poi preparati a scatenarti con One Hour, ogni ora un genere musicale diverso fino a tardanotte. Spring On Festival di Primavera, Matelica scalda l'estate.
1: Gold.
2: Vogliono ballare.
0: Cerchi qualità, comfort e stile? A Fabriano c'è Cotton Club, il punto di riferimento per l'intimo donna e uomo e per la moda mare delle migliori marche. Da Cotton Club trovi lingerie elegante e confortevole, intimo maschile di qualità, pigiami homeware e una vasta selezione di costumi e accessori per la tua estate. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 30. Vieni a scoprire le ultime collezioni. Cotton Club Fabriano, il piacere di sentirsi bene ogni giorno. Cotton Club, via Bruno Buozzi 30, Fabriano. Stile, comfort e qualità da indossare.
1: Gold.
0: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
3: Nelle osterie delle quattro porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
0: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Venerdì 12 giugno alle 21 in Piazza del Comune, innalzamento gonfaloni e giuramento del podestà.
1: Gold.
4: Come prende mai?
5: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
6: Facile, io ascolto la radio in DAB.
7: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra La Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazione di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazioni e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere La Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno all'Abbadia di Fiastra. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione, anche su misura, di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold. Il 14 giugno Fabriano si tinge di rosa. Ti aspettiamo alla passeggiata in rosa promossa dalla FIDAPA di Fabriano per una mattinata all'insegna dello sport, della prevenzione e della solidarietà. Il ricavato sosterrà i progetti dell'Associazione Oncologica Fabrianese. Ritrovo alle ore 8 in Piazza del Comune. Cammina con noi. Ogni passo può fare la differenza. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: pubblicità.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. Associazione Ciolla Bike, dal 12 al 14 giugno al Parco Colle Lisa di Cupramontana, quinta pedalata tra i vigneti cuprensi. Musica, spettacolo, DJ set, stand gastronomici, mini percorso bike, Olimpiadi della Birra. Venerdì 12, dalle ore 18 apertura stand gastronomico, a seguire torneo di briscola con ricchi premi. Sabato 13, dalle ore 17 inizio Olimpiadi Ciolla Birra e apertura mini park. Il DJ Jacopo Dottori ci accompagnerà per tutta la serata. Domenica 14 giugno, dalle ore 8 iscrizione pedalata con soste in punti storici del territorio assistiti da cantine locali. Percorso adatto per mountain bike ed e-bike. Caschetto obbligatorio e possibilità di usufruire di spogliatoi e docce e anche di noleggiare bici in loco. Prenotazioni e iscrizioni entro il 7 giugno al numero 347-5309-982, anche WhatsApp oppure ciollabike.cupramontana@gmail.com. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. La grande poesia fa tappa a Fabriano. Sabato 13 giugno alle ore 17.30 presso il Polo Culturale di Zona Conce si terrà il quinto appuntamento con ZC Lab, il nuovo format di eventi targato Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Il professore Roberto Didier ci guiderà nella poesia di Sandro Penna. Un viaggio oltre il mito che ci offrirà una nuova chiave di lettura per riscoprire questo grande poeta del Novecento. Scopriremo i segreti, le influenze e la vera forza dei suoi versi moderni. Attraverso i suoi studi, Didier ha sfatato il mito di un Penna del tutto avulso dal suo tempo che per decenni lo ha accompagnato, inserendo la sua opera in un contesto più ampio che svelano le matrici culturali e letterarie dei suoi testi. L'incontro sarà moderato da Alessandro Moschè, membro del comitato scientifico di Carifac Arte. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Maica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 11 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

0: La primavera di Matelica si accende con Spring On Festival di Primavera. Venerdì 5 giugno vivi una serata magica in total white nella splendida cornice dei giardini pubblici Libero Bigiaretti di Matelica con la White Dinner. Una cena evento elegante tra musica, gusto e benessere organizzato da Pro Matelica in collaborazione con il Comune di Matelica. Prenota ora. Scrivi a turismo@promatelica.it o chiama il 373-868-3790. E sabato sera 6 giugno inizierà con l'intrattenimento musicale di Marco Cingolani e poi preparati a scatenarti con One Hour, ogni ora un genere musicale diverso fino a tardanotte. Spring On Festival di Primavera. Matelica scalda l'estate.
1: Gold. Un mondo migliore.
2: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 82 01. Alba Recuperi, per un mondo migliore.
1: Gold.
0: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
3: Nelle osterie delle quattro porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
0: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Venerdì 12 giugno alle 21 in Piazza del Comune, innalzamento gonfaloni e giuramento del podestà. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: domenica.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: serata.
1: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 04 10 61. Seguici sui social. Vi aspettiamo all'inaugurazione il 6 giugno alle ore 18 con musica dal vivo e Enrico Buffet. Gold. Mondadori Bookstore Amatelica è il tuo punto di riferimento se cerchi un libro di ogni genere. Tutte le ultime novità librarie, dai romanzi ai thriller al fantasy, e un vasto assortimento di letture per bambini e ragazzi, giochi per tutte le età, e inoltre si possono prenotare libri per le vacanze e per la scuola. Puoi spendere qui anche la tua 18 app, carta cultura e carta del docente. Mondadori Bookstore ti aspetta a Amatelica in via Grifoni 11/B, telefono 0737 86085. Gold. Avis Comunale Cerreto Desi, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media partner ufficiale, Radio Gold. Sabato 6 giugno, ore 21:30 in Piazza Caraffa, live band to Many Black Keys, a seguire DJ Fights fino a chiusura. Gold.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Questa è Radio God.
2: Benvenuti.
1: Radio God. Radio God.

0: serata.
1: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 04 10 61. Seguici sui social. Vi aspettiamo all'inaugurazione il 6 giugno alle ore 18 con musica dal vivo Enrico Buffet. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuova

Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazioni e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno all'Abbadia di Fiastra. Gold. Il 14 giugno Fabriano si tinge di rosa. Ti aspettiamo alla passeggiata in rosa promossa dalla FIDAPA di Fabriano per una mattinata all'insegna dello sport, della prevenzione e della solidarietà. Il ricavato sosterrà i progetti dell'Associazione Oncologica Fabrianese. Ritrovo alle ore 8 in Piazza del Comune. Cammina con noi. Ogni passo può fare la differenza. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
2: Sono le 12:03.
1: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

0: pubblicità. Associazione Ciolla Bike, dal 12 al 14 giugno al Parco Colle Lisa di Cupramontana, quinta pedalata tra i vigneti cuprensi. Musica, spettacolo, DJ set, stand gastronomici, mini percorso bike, Olimpiadi della birra. Venerdì 12, dalle ore 18 apertura stand gastronomico, a seguire torneo di briscola con ricchi premi. Sabato 13, dalle ore 17 inizio Olimpiadi Ciolla Birra e apertura mini park. Il DJ Jacopo Dottori ci accompagnerà per tutta la serata. Domenica 14 giugno, dalle ore 8 iscrizione pedalata con soste in punti storici del territorio assistiti da cantine locali. Percorso adatto per mountain bike ed e-bike. Caschetto obbligatorio e possibilità di usufruire di spogliatoi e docce e anche di noleggiare bici in loco. Prenotazioni e iscrizioni entro il 7 giugno al numero 347-5309-982. Anche WhatsApp oppure ciollabike.cupramontana@gmail.com. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. La grande poesia fa tappa a Fabriano. Sabato 13 giugno alle ore 17.30 presso il Polo Culturale di Zona Conce si terrà il quinto appuntamento con ZC Lab, il nuovo format di eventi targato Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Il professore Roberto Didier ci guiderà nella poesia di Sandro Penna. Un viaggio oltre il mito che ci offrirà una nuova chiave di lettura per riscoprire questo grande poeta del Novecento. Scopriremo i segreti, le influenze e la vera forza dei suoi versi moderni. Attraverso i suoi studi, Didier ha sfatato il mito di un Penna del tutto avulso dal suo tempo che per decenni lo ha accompagnato, inserendo la sua opera in un contesto più ampio che svelano le matrici culturali e letterarie dei suoi testi. L'incontro sarà moderato da Alessandro Mosché, membro del comitato scientifico di Carifac Arte. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. Gold.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è. Stiamo trasmettendo Gold.

0: All the Weekend.
1: Dimmi se sei un uomo vero, un pistolero, se già dove mirare.

Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra La Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazione di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazioni e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere La Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno all'Abbadia di Fiastra. Gold. Il 14 giugno Fabriano si tinge di rosa. Ti aspettiamo alla passeggiata in rosa promossa dalla FIDAPA di Fabriano per una mattinata all'insegna dello sport, della prevenzione e della solidarietà. Il ricavato sosterrà i progetti dell'Associazione Oncologica Fabrianese. Ritrovo alle ore 8 in Piazza del Comune. Cammina con noi. Ogni passo può fare la differenza. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold Pubblicità. Avis Comunale Cerreto Daisy, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media partner ufficiale, Radio Gold. Sabato 6 giugno in Piazza Caraffa, alle ore 16, sarà presente la mototerapia con Sorrisi e Motori. Dalle 18.30 alle 19.30, dimostrazione di ginnastica dinamica militare, sezione di Cerreto Daisy. Alle 20, presentazione del progetto La Salute Vien Donando, l'importanza della donazione. Saranno presenti gazebo informativi di AIDO, ADMO, AIF, ODV. Gold. Mondadori Bookstore a Matelica è il tuo punto di riferimento se cerchi un libro di ogni genere. Tutte le ultime novità librarie, dai romanzi ai thriller al fantasy, e un vasto assortimento di letture per bambini e ragazzi, giochi per tutte le età, e inoltre si possono prenotare libri per le vacanze e per la scuola. Puoi spendere qui anche la tua 18 app, carta cultura e carta del docente. Mondadori Bookstore ti aspetta a Matelica in via Grifoni 11/B, telefono 0737 86085. Gold. Vogliono ballare. Cerchi qualità, comfort e stile? A Fabriano c'è Cotton Club, il punto di riferimento per l'intimo donna e uomo, e

anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 13:02.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Un mondo migliore.
0: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 82 01. Alba Recuperi, per un mondo migliore. La primavera di Matelica si accende con Spring On Festival di Primavera. Venerdì 5 giugno vivi una serata magica in Total White nella splendida cornice dei giardini pubblici Libero Bigiaretti di Matelica con la White Dinner. Una cena evento elegante tra musica, gusto e benessere organizzato da Pro Matelica in collaborazione con il comune di Matelica. Prenota ora. Scrivi a turismo@promatelica.it o chiama il 373-868-3790. E sabato sera 6 giugno inizierà con l'intrattenimento musicale di Marco Cingolani e poi preparati a scatenarti con One Hour, ogni ora un genere musicale diverso fino a tardanotte. Spring On Festival di Primavera, Matelica scalda l'estate. Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
2: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
0: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Domenica 14 giugno alle 21 in Piazza del Comune, giostra dei giochi popolari. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gold.
2: Quest'anno,
3: di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono uguali.
2: Non perdere la più grande storia d'amore di tutti i tempi.
3: Perché mi hai lasciata?
4: Perché hai tradito il tuo cuore?
2: Un film di Emerald Fennell.
3: Heathcliff.
4: Cody.
2: Margot Robbie. Jacob Elordi.
4: Baciami, saremo dannati per sempre.
2: Cime tempestose, al cinema.

0: Radio Gold pubblicità. Associazione Ciolla Bike, dal 12 al 14 giugno al Parco Colle Elisa di Cupramontana, quinta pedalata tra i vigneti cuprensi. Musica, spettacolo, DJ set, stand gastronomici, mini percorso bike, Olimpiadi della birra. Venerdì 12, dalle ore 18 apertura stand gastronomico, a seguire torneo di briscola con ricchi premi. Sabato 13, dalle ore 17 inizio Olimpiadi Ciolla Birra e apertura mini park. Il DJ Jacopo Dottori ci accompagnerà per tutta la serata. Domenica 14 giugno dalle ore 8 iscrizione pedalata con soste in punti storici del territorio assistiti da cantine locali. Percorso adatto per mountain bike ed e-bike. Caschetto obbligatorio e possibilità di usufruire di spogliatoi e docce e anche di noleggiare bici in loco. Prenotazioni e iscrizioni entro il 7 giugno al numero 347-5309-982. Anche WhatsApp oppure ciollabike.cupramontana@gmail.com. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. Stai ascoltando Gold Weekend, solo successi del momento.

0: artistiche.
1: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
0: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione, dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Venerdì 12 giugno alle 21 in Piazza del Comune, innalzamento gonfaloni e giuramento del podestà. Gold. La primavera di Matelica si accende con Spring On Festival di Primavera. Venerdì 5 giugno vivi una serata magica in Total White nella splendida cornice dei giardini pubblici Libero Bigiaretti di Matelica con la White Dinner. Una cena evento elegante tra musica, gusto e benessere organizzato da Pro Matelica in collaborazione con il Comune di Matelica. Prenota ora. Scrivi a turismo@promatelica.it o chiama il 373-868-3790. E sabato sera 6 giugno inizierà con l'intrattenimento musicale di Marco Cingolani e poi preparati a scatenarti con One Hour, ogni ora un genere musicale diverso fino a tardanotte. Spring On Festival di Primavera. Matelica scalda l'estate. Gold. La grande poesia fa tappa a Fabriano. Sabato 13 giugno alle ore 17.30 presso il Polo Culturale di Zona Conce si terrà il quinto appuntamento con ZC Lab, il nuovo format di eventi targato Carifa Carte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Il professore Roberto Didier ci guiderà nella poesia di Sandro Penna. Un viaggio oltre il mito che ci offrirà una nuova chiave di lettura per riscoprire questo grande poeta del Novecento. Scopriremo i segreti, le influenze e la vera forza dei suoi versi moderni. Attraverso i suoi studi, Didier ha sfatato il mito di un Penna del tutto avulso dal suo tempo che per decenni lo ha accompagnato, inserendo la sua opera in un contesto più ampio che svelano le matrici culturali e letterarie dei suoi testi. L'incontro sarà moderato da Alessandro Mosché, membro del comitato scientifico di Carifa Carte. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. Gold.
2: Un grande mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 14:02.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Gold Weekend.
1: Ciao, sono Marco, e 10 anni è la mia età. Ho i capelli biondi e vado in quarta A. Tranne matematica, a me piace studiare. Mio

0: prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.
1: Se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.

0: Dopo pubblicità.
1: Ma se dovessimo spiegare.
0: Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra La Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazione di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazioni e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere La Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno all'Abbadia di Fiastra. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold. Il 14 giugno Fabriano si tinge di rosa. Ti aspettiamo alla passeggiata in rosa promossa dalla FIDAPA di Fabriano per una mattinata all'insegna dello sport, della prevenzione e della solidarietà. Il ricavato sosterrà i progetti dell'Associazione Oncologica Fabrianese. Ritrovo alle ore 8 in Piazza del Comune. Cammina con noi. Ogni passo può fare la differenza. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Mondadori Bookstore Amatelica è il tuo punto di riferimento se cerchi un libro di ogni genere. Tutte le ultime novità librarie, dai romanzi ai thriller al fantasy, e un vasto assortimento di letture per bambini e ragazzi, giochi per tutte le età, e inoltre si possono prenotare libri per le vacanze e per la scuola. Puoi spendere qui anche la tua 18 app, carta cultura e carta del docente. Mondadori Bookstore ti aspetta a Matelica in via Grifoni 11/B, telefono 0737 86085. Gold. Che fai adesso che è finita la serata? Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 04 10 61. Seguici sui social. Vi aspettiamo all'inaugurazione il 6 giugno alle ore 18 con musica dal vivo Enrico Buffet. Gold. Avis Comunale Cerreto Desi, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media partner ufficiale, Radio Gold. Sabato 6 giugno in Piazza Caraffa, alle ore 16, sarà presente la mototerapia con Sorrisi e Motori. Dalle 18.30 alle 19.30, dimostrazione di ginnastica dinamica militare, sezione di Cerreto Desi. Alle 20, presentazione del progetto La Salute Vien Donando, l'importanza della donazione. Saranno presenti gazebo informativi di AIDO, ADMO, AIF, ODV. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. Gold Weekend. Poche parole, tanto gusto.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 15 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Un mondo migliore.
0: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 8201. Alba Recuperi, per un mondo migliore.
2: Se dovessimo spiegare.
3: Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra La Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazione di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazioni e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere La Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno all'Abbadia di Fiastra.
0: Gold. Il 14 giugno Fabriano si tinge di rosa. Ti aspettiamo alla passeggiata in rosa promossa dalla FIDAPA di Fabriano per una mattinata all'insegna dello sport, della prevenzione e della solidarietà. Il ricavato sosterrà i progetti dell'Associazione Oncologica Fabrianese. Ritrovo alle ore 8 in Piazza del Comune. Cammina con noi. Ogni passo può fare la differenza. Media partner ufficiale Radio Gold.
3: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: nostalgia. Mondadori Bookstore Amatelica è il tuo punto di riferimento se cerchi un libro di ogni genere. Tutte le ultime novità librarie, dai romanzi ai thriller al fantasy, e un vasto assortimento di letture per bambini e ragazzi, giochi per tutte le età, e inoltre si possono prenotare libri per le vacanze e per la scuola. Puoi spendere qui anche la tua 18 app, carta cultura e carta del docente. Mondadori Bookstore ti aspetta a Matelica in via Grifoni 11/B, telefono 0737 86085. Gold. Vogliono ballare. Cerchi qualità, comfort e stile? A Fabriano c'è Cotton Club, il punto di riferimento per l'intimo donna e uomo e per la moda mare delle migliori marche. Da Cotton Club trovi lingerie elegante e confortevole, intimo maschile di qualità, pigiami homewear e una vasta selezione di costumi e accessori per la tua estate. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 30. Vieni a scoprire le ultime collezioni. Cotton Club Fabriano, il piacere di sentirsi bene ogni giorno. Cotton Club, via Bruno Buozzi 30, Fabriano. Stile, comfort e qualità da indossare. Gold. Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
1: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
0: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Domenica 14 giugno alle 21 in Piazza del Comune, giostra dei giochi popolari. Gold.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

La primavera di Matelica si accende con Spring On Festival di Primavera. Venerdì 5 giugno vivi una serata magica in Total White nella splendida cornice dei giardini pubblici Libero Bigiaretti di Matelica con la White Dinner. Una cena evento elegante tra musica, gusto e benessere organizzato da Pro Matelica in collaborazione con il Comune di Matelica. Prenota ora. Scrivi a turismo@promatelica.it o chiama il 373-868-3790. E sabato sera 6 giugno inizierà con l'intrattenimento musicale di Marco Cingolani e poi preparati a scatenarti con One Hour, ogni ora un genere musicale diverso fino a tarda notte. Spring On Festival di Primavera. Matelica scalda l'estate. Gold. La grande poesia fa tappa a Fabriano. Sabato 13 giugno alle ore 17.30 presso il Polo Culturale di Zona Conce si terrà il quinto appuntamento con ZC Lab, il nuovo format di eventi targato Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Il professore Roberto Didier ci guiderà nella poesia di Sandro Penna. Un viaggio oltre il mito che ci offrirà una nuova chiave di lettura per riscoprire questo grande poeta del Novecento. Scopriremo i segreti, le influenze e la vera forza dei suoi versi moderni. Attraverso i suoi studi, Didier ha sfatato il mito di un Penna del tutto avulso dal suo tempo che per decenni lo ha accompagnato, inserendo la sua opera in un contesto più ampio che svelano le matrici culturali e letterarie dei suoi testi. L'incontro sarà moderato da Alessandro Moschè, membro del comitato scientifico di Carifac Arte. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materiali.

0: l'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 16 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Stai ascoltando Gold Weekend. Solo successi del momento.
1: Passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Teo Mauro.
1: Radio Gold Pubblicità.
2: Sento una voce fa.
1: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. Associazione Ciolla Bike, dal 12 al 14 giugno al Parco Colle Elisa di Cupramontana, quinta pedalata tra i vigneti cuprensi. Musica, spettacolo, DJ set, stand gastronomici, mini percorso bike, Olimpiadi della birra. Venerdì 12, dalle ore 18 apertura stand gastronomico, a seguire torneo di briscola con ricchi premi. Sabato 13, dalle ore 17 inizio Olimpiadi Ciolla Birra e apertura mini park. Il DJ Jacopo Dottori ci accompagnerà per tutta la serata. Domenica 14 giugno, dalle ore 8 iscrizione pedalata con soste in punti storici del territorio assistiti da cantine locali. Percorso adatto per mountain bike ed e-bike. Caschetto obbligatorio e possibilità di usufruire di spogliatoi e docce e anche di noleggiare bici in loco. Prenotazioni e iscrizioni entro il 7 giugno al numero 347-5309-982. Anche WhatsApp oppure ciollabike.cupramontana@gmail.com. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
2: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
1: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Venerdì 12 giugno alle 21 in Piazza del Comune, innalzamento gonfaloni e giuramento del podestà.
0: Gold.
3: Che fare adesso che è finita la serata?
1: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 04 10 61. Seguici sui social. Vi aspettiamo all'inaugurazione il 6 giugno alle ore 18 con musica dal vivo Enrico Buffet.
0: Gold.
4: Vogliono ballare.
1: Cerchi qualità, comfort e stile. A Fabriano c'è Cotton Club, il punto di riferimento per l'intimo donna e uomo e per la moda mare delle migliori marche. Da Cotton Club trovi lingerie elegante e confortevole, intimo maschile di qualità, pigiami homewear e una vasta selezione di costumi e accessori per la tua estate. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 30. Vieni a scoprire le ultime collezioni. Cotton Club Fabriano. Il piacere di sentirsi bene ogni giorno. Cotton Club, via Bruno Buozzi 30, Fabriano. Stile, comfort e qualità da indossare.
0: Gold.
5: Un grande mai.
6: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
7: Facile, io ascolto la radio in DAB.
8: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Gold Pubblicità.
1: Ma se dovessimo spiegare...
0: Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra La Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazione di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazioni e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere La Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno all'Abbadia di Fiastra. Gold. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione, anche su misura, di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold. Il 14 giugno Fabriano si tinge di rosa. Ti aspettiamo alla passeggiata in rosa promossa dalla FIDAPA di Fabriano per una mattinata all'insegna dello sport, della prevenzione e della solidarietà. Il ricavato sosterrà i progetti dell'Associazione Oncologica Fabrianese. Ritrovo alle ore 8 in Piazza del Comune. Cammina con noi. Ogni passo può fare la differenza. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 17 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal

nerastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere.

0: bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità. Avis Comunale Cerreto Daisy, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media partner ufficiale, Radio Gold. Sabato 6 giugno, ore 21:30 in Piazza Caraffa, live band to Many Black Keys. A seguire DJ Fights fino a chiusura. Gold. La grande poesia fa tappa a Fabriano. Sabato 13 giugno alle ore 17:30 presso il Polo Culturale di Zona Conce si terrà il quinto appuntamento con ZC Lab, il nuovo format di eventi targato Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Il professore Roberto Didier ci guiderà nella poesia di Sandro Penna. Un viaggio oltre il mito che ci offrirà una nuova chiave di lettura per riscoprire questo grande poeta del Novecento. Scopriremo i segreti, le influenze e la vera forza dei suoi versi moderni. Attraverso i suoi studi, Didier ha sfatato il mito di un Penna del tutto avulso dal suo tempo che per decenni lo ha accompagnato, inserendo la sua opera in un contesto più ampio che svelano le matrici culturali e letterarie dei suoi testi. L'incontro sarà moderato da Alessandro Mosché, membro del Comitato Scientifico di Carifac Arte. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. Gold. Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
1: Nelle osterie delle quattro porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
0: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Domenica 14 giugno alle 21 in Piazza del Comune, giostra dei giochi popolari. Gold.
2: Che fare adesso che è finita la serata?
0: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 04 10 61. Seguici sui social. Vi aspettiamo all'inaugurazione il 6 giugno alle ore 18 con musica dal vivo Enrico Buffet. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Questa è Radio Got. Benvenuti. Radio Got. Radio Got.
1: Senti, compagna.

0: pubblicità. Associazione Ciolla Bike, dal 12 al 14 giugno al Parco Colle Lisa di Cupramontana, quinta pedalata tra i vigneti cuprensi. Musica, spettacolo, DJ set, stand gastronomici, mini percorso bike, Olimpiadi della birra. Venerdì 12 dalle ore 18 apertura stand gastronomico, a seguire torneo di briscola con ricchi premi. Sabato 13 dalle ore 17 inizio Olimpiadi Ciolla Birra e apertura mini park. Il DJ Jacopo Dottori ci accompagnerà per tutta la serata. Domenica 14 giugno dalle ore 8 iscrizione pedalata con soste in punti storici del territorio assistiti da cantine locali. Percorso adatto per mountain bike ed e-bike. Caschetto obbligatorio e possibilità di usufruire di spogliatoi e docce e anche di noleggiare bici in loco. Prenotazioni e iscrizioni entro il 7 giugno al numero 347-5309-982. Anche WhatsApp oppure ciollabike.cupramontana@gmail.com. Media partner ufficiale Radio Gold.
1: Gold. Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: spot pubblicità.
1: Ma se dovessimo spiegare...
0: Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra La Scienza in Festa. L'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazione di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazioni e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno all'Abbadia di Fiastra.
2: Gold. Un mondo migliore.
0: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 82 01. Alba Recuperi, per un mondo migliore.
2: Gold.
0: La primavera di Matelica si accende con Spring On Festival di Primavera. Venerdì 5 giugno vivi una serata magica in Total White nella splendida cornice dei giardini pubblici Libero Bigiaretti di Matelica con la White Dinner. Una cena evento elegante tra musica, gusto e benessere organizzato da Pro Matelica in collaborazione con il comune di Matelica. Prenota ora. Scrivi a turismo@promatelica.it o chiama il 373 868 37 90. E sabato sera 6 giugno inizierà con l'intrattenimento musicale di Marco Cingolani e poi preparati a scatenarti con One Hour, ogni ora un genere musicale diverso fino a tardanotte. Spring On Festival di Primavera, Matelica scalda l'estate. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: La compilation di tutti i successi del momento. E adesso su Radio Gold.
1: Shout out to my man Move Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 18:02.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità. Avis Comunale Cerreto Desi, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media partner ufficiale, Radio Gold. Sabato 6 giugno in Piazza Caraffa, alle ore 16, sarà presente la mototerapia con Sorrisi e Motori. Dalle 18.30 alle 19.30, dimostrazione di ginnastica dinamica militare, sezione di Cerreto Desi. Alle 20, presentazione del progetto La Salute Vien Donando, l'importanza della donazione. Saranno presenti gazebo informativi di AIDO, ADMO, AIF, ODV. Gold. Mondadori Bookstore a Matelica è il tuo punto di riferimento se cerchi un libro di ogni genere. Tutte le ultime novità librarie, dai romanzi ai thriller al fantasy, e un vasto assortimento di letture per bambini e ragazzi, giochi per tutte le età, e inoltre si possono prenotare libri per le vacanze e per la scuola. Puoi spendere qui anche la tua 18 app, carta cultura e carta del docente. Mondadori Bookstore ti aspetta a Matelica in via Grifoni 11/B, telefono 0737 86085. Gold.
1: Un grande mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Bam bam, bambina.
1: Sei con Radio Gold, a Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.

La primavera di Matelica si accende con Spring On Festival di Primavera. Venerdì 5 giugno vivi una serata magica in Total White nella splendida cornice dei giardini pubblici Libero Bigiaretti di Matelica con la White Dinner. Una cena evento elegante tra musica, gusto e benessere organizzato da Pro Matelica in collaborazione con il Comune di Matelica. Prenota ora. Scrivi a turismo@promatelica.it o chiama il 373-868-3790. E sabato sera 6 giugno inizierà con l'intrattenimento musicale di Marco Cingolani e poi preparati a scatenarti con One Hour, ogni ora un genere musicale diverso fino a tardanotte. Spring On Festival di Primavera. Matelica scalda l'estate. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold. La grande poesia fa tappa a Fabriano. Sabato 13 giugno alle ore 17.30 presso il Polo Culturale di Zona Conce si terrà il quinto appuntamento con ZC Lab, il nuovo format di eventi targato Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Il professore Roberto Didier ci guiderà nella poesia di Sandro Penna. Un viaggio oltre il mito che ci offrirà una nuova chiave di lettura per riscoprire questo grande poeta del Novecento. Scopriremo i segreti, le influenze e la vera forza dei suoi versi moderni. Attraverso i suoi studi, Didier ha sfatato il mito di un Penna del tutto avulso dal suo tempo che per decenni lo ha accompagnato, inserendo la sua opera in un contesto più ampio che svelano le matrici culturali e letterarie dei suoi testi. L'incontro sarà moderato da Alessandro Mosché, membro del comitato scientifico di Carifac Arte. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: post pubblicità.
1: Sento una voce fa.
0: Un'avventura iniziata in tempi lontani, fino ad arrivare ad oggi. Pasta fresca da Chetti a Matelica e Castel Raimondo. Nel tempo ha incrementato la produzione e la varietà dei suoi prodotti, senza alterarne la qualità. La pasta fresca all'uovo di Chetti è frutto di un lavoro meticoloso e artigianale a conduzione familiare, che riesce a mettere d'accordo tutti i palati, anche dei rivenditori diretti e dei ristoratori più esigenti. Pasta fresca, rosticceria e gastronomia da Chetti ti aspetta nei punti vendita di Matelica in via De Gasperi 28 e Castel Raimondo Corso Italia 58. Pasta fresca da Chetti. Artigianalità, assortimento, sapori e tipicità nel cuore delle Marche. Infoline e prenotazioni 0737 78 73 27. Seguici sui nostri canali social Pasta Fresca da Chetti. Gold. Associazione Ciolla Bike, dal 12 al 14 giugno al Parco Colle Elisa di Cupramontana, quinta pedalata tra i vigneti cuprensi. Musica, spettacolo, DJ set, stand gastronomici, mini percorso bike, Olimpiadi della birra. Venerdì 12, dalle ore 18 apertura stand gastronomico, a seguire torneo di briscola con ricchi premi. Sabato 13, dalle ore 17 inizio Olimpiadi Ciolla Birra e apertura mini park. Il DJ Jacopo Dottori ci accompagnerà per tutta la serata. Domenica 14 giugno, dalle ore 8 iscrizione pedalata con soste in punti storici del territorio assistiti da cantine locali. Percorso adatto per mountain bike ed e-bike. Caschetto obbligatorio e possibilità di usufruire di spogliatoi e docce e anche di noleggiare bici in loco. Prenotazioni e iscrizioni entro il 7 giugno al numero 347-5309-982, anche WhatsApp oppure ciollabike.cupramontana@gmail.com. Media partner ufficiale Radio Gold. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
2: Se hai tra le mani un

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica. Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 19 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me.

siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può

0: cerchi qualità, comfort e stile. A Fabriano c'è Cotton Club, il punto di riferimento per l'intimo donna e uomo e per la moda mare delle migliori marche. Da Cotton Club trovi lingerie elegante e confortevole, intimo maschile di qualità, pigiami homewear e una vasta selezione di costumi e accessori per la tua estate. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 30. Vieni a scoprire le ultime collezioni. Cotton Club Fabriano, il piacere di sentirsi bene ogni giorno. Cotton Club, via Bruno Buozzi 30, Fabriano. Stile, comfort e qualità da indossare.
1: Gold.
0: Avis Comunale Cerreto Desi, in collaborazione con Avis Comunale Fabriano, vi invita alla terza edizione di Avis Sotto le Stelle. Il 5 e 6 giugno, due giornate di festa con stand gastronomico, musica dal vivo e DJ set. Vi aspettiamo numerosi. Media partner ufficiale, Radio Gold. Sabato 6 giugno, ore 21:30 in Piazza Caraffa, live band to Many Black Keys. A seguire DJ Fights fino a chiusura.
1: Gold.
0: La grande poesia fa tappa a Fabriano. Sabato 13 giugno alle ore 17:30 presso il Polo Culturale di Zona Conce si terrà il quinto appuntamento con ZC Lab, il nuovo format di eventi targato Carifac Arte in cui il Novecento dialoga con l'attualità. Il professore Roberto Didier ci guiderà nella poesia di Sandro Penna. Un viaggio oltre il mito che ci offrirà una nuova chiave di lettura per riscoprire questo grande poeta del Novecento. Scopriremo i segreti, le influenze e la vera forza dei suoi versi moderni. Attraverso i suoi studi, Didier ha sfatato il mito di un Penna del tutto avulso dal suo tempo che per decenni lo ha accompagnato, inserendo la sua opera in un contesto più ampio che svelano le matrici culturali e letterarie dei suoi testi. L'incontro sarà moderato da Alessandro Moschè, membro del comitato scientifico di Carifac Arte. Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.
1: Gold.
2: Un grande mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
6: Opa, opa! Siempre te hablo de lo mismo porque faga la pipí. Yo sabía que

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gold.
2: Quest'anno,
3: di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono uguali.
2: Non perdere la più grande storia d'amore di tutti i tempi.
3: Perché mi hai lasciata?
4: Perché hai tradito il tuo cuore?
2: Un film di Emerald Fennell.
3: Heathcliff.
4: Cody.
2: Margot Robbie. Jacob Elordi.
4: Baciami e saremo dannati per sempre.
2: Cime tempestose, al cinema.
5: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.

0: più. La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Gold.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Mondadori Bookstore Amatelica è il tuo punto di riferimento se cerchi un libro di ogni genere. Tutte le ultime novità librarie, dai romanzi ai thriller al fantasy, e un vasto assortimento di letture per bambini e ragazzi, giochi per tutte le età, e inoltre si possono prenotare libri per le vacanze e per la scuola. Puoi spendere qui anche la tua 18 app, carta cultura e carta del docente. Mondadori Bookstore ti aspetta a Matelica in via Grifoni 11/B, telefono 0737 86085. Gold. Il 14 giugno Fabriano si tinge di rosa. Ti aspettiamo alla passeggiata in rosa promossa dalla FIDAPA di Fabriano per una mattinata all'insegna dello sport, della prevenzione e della solidarietà. Il ricavato sosterrà i progetti dell'Associazione Oncologica Fabrianese. Ritrovo alle ore 8 in Piazza del Comune. Cammina con noi. Ogni passo può fare la differenza. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold.
1: Un mondo migliore.
0: L'abbandono di rifiuti e la cattiva differenziazione sono le principali cause di inquinamento. Per la raccolta, cernita e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, rivolgiti ad Alba Recuperi. Puoi trovare Alba Recuperi ad Albacina in via San Mariano 43. Servizio di noleggio containers e trasporto rifiuti. Telefono 0732 67 82 01. Alba Recuperi, per un mondo migliore. Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
2: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
0: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Domenica 14 giugno alle 21 in Piazza del Comune, giostra dei giochi popolari. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità. Dal 1960, Berti Ferrini Arredamenti a Sassoferrato è garanzia di professionalità nella vendita e progettazione anche su misura di arredamenti, cucine, camere e camerette dei brand più prestigiosi quali Orme, Dall'Agnese e Le Comfort. Nuovo centro cucine Gentili ed Evo Cucine. Berti Ferrini è anche specializzato nei sistemi per dormire con reti, letti, materassi e cuscini delle migliori marche. Berti Ferrini Arredamenti ti aspetta nello showroom a Sassoferrato in via Crocifisso 14. Infoline 0732 9349. Berti Ferrini Arredamenti. Soluzioni di design per una casa da amare. Gold.
1: Ma se dovessimo spiegare...
0: Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra La Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazione di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazioni e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere La Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno all'Abbadia di Fiastra. Gold.
2: Che fai adesso che è finita la serata?
0: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 04 10 61. Seguici sui social. Vi aspettiamo all'inaugurazione il 6 giugno alle ore 18 con musica dal vivo Enrico Buffet. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: l'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è. Stai ascoltando Gold.

0: Stiamo trasmettendo Gold Weekend.
1: Passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
2: Sono le 21 e 4 minuti.
1: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Elena e ridi.
1: Gold Weekend.
2: Dio che ho realizzato un sogno, il mio più grande orgoglio. Non è la prova.

0: ti stanno accanto, nessuno ti sta vicino. Il cuore come un iceberg circondato dalle navi. La paura di affondare, scontro fra Titanic. E più parlo d'amore, più non so come amare. Le canzoni non sanno mentire, ma i bugiardi sanno cantare.
1: Quanti anni

0: se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.
1: Brasil! Brasil! Brasil! A seleção chegou!

0: Gold Weekend.
1: El nuevo orden, el nuevo orden musical.
2: ¿Sabes?

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 23 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

10 piani e spero qualcuno mi salvi. Se conti è come perdere i sensi e non posso e non voglio fermarmi. O che ti fermi, non c'è niente che io possa farci. Siamo soli invisibili agli altri. Bruciano gli occhi con i tuoi baglianti. Dimmi perché ora piangi.

0: se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: sei con Radio Gold. A Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Emil. Barocchi, va.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 24 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un sorriso.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è. Stai ascoltando Gold Weekend, solo successi del momento.

0: Bam bam, bambina.
1: Questa è Radio Got. Benvenuti. Radio Got. Radio Got.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: È 1:02.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Gold Weekend.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è. Non

0: Gold Weekend.
1: Tutti sanno quando, tutti sanno come, ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende, oh. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto. Sono solo scuse, siamo soli.

0: All the Weekend. Poche parole, tanto gusto.
1: Passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Gold Weekend.

0: Gold Weekend.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore. Come sicuro

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 2 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.